0: c'est tellement simple. Faites allô. Après avoir composé le 04 66 51 40 30.
1: Matteo scese milioni di scale perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.